Rogueto Hana, Wedrono go de Tokashbakia Shiri Gigri 71 Magana Matato. Well go de Tokashbakia Shiri Gigri 71 Magana Matato Star 624 Hansha.